0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:04.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:03.
0: Punto Zero

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:31.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une, lo sabrás.

0: Hover Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su hoverbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 5 settembre. Ariete. La luna in gemelli sostiene la comunicazione. Sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove ci dà una mano. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Gemelli, la mattina scorre piacevole, con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, cerchiamo la complicità con i nostri affetti. Nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata fra veri amici. Vergine, il passaggio della luna in cancro favorisce il recupero delle energie mentali. Dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Bilancia, sabato che parte bene, grazie a Venere, si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Scorpione, nel pomeriggio si cambia registro, la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare o nell'efficienza di un'attività abituale. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Pesci, nel pomeriggio con la luna che entra in cancro e Marte in trigono, le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 6:59.
0: Good morning 101.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
4: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva Fidal, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner radio.0.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

0: Zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 5 settembre. Ariete. La luna in gemelli sostiene la comunicazione. Sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove ci dà una mano. Toro. Qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Gemelli, la mattina scorre piacevole, con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, cerchiamo la complicità con i nostri affetti. Nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata fra veri amici. Vergine, il passaggio della luna in cancro favorisce il recupero delle energie mentali. Dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Bilancia, sabato che parte bene, grazie a Venere, si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Scorpione, nel pomeriggio si cambia registro, la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare o nell'efficienza di un'attività abituale. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Pesci, nel pomeriggio con la luna che entra in cancro e Marte in trigono, le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Costa. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso. Verso sera in giornata invece venti di brezza, temperatura minima 22 gradi, la massima 31. Domani invece tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di notte al mattino soffierà bora moderata, temperatura minima 20 gradi, la massima 33. Andiamo a vedere invece la situazione a grado Lignano, con oggi cielo poco nuvoloso, 24 km all'ora là il vento, con 21 e 31 gradi la temperatura. Domani invece poco nuvoloso, venti che vanno fino a 27 km all'ora con temperature dai 22 ai 31 gradi. Andiamo a vedere Bibione, Caorle, Jesolo e Lido di Venezia, con nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 21 km all'ora e temperature dai 22 ai 30 gradi. Domani poco nuvoloso, venti che vanno fino a 28 km all'ora e temperature dai 24 ai 29 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto?
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli artisti di strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:32.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma, con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: zia Giulia.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna na. Però adesso sono solo dentro questa sta.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
0: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
2: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
0: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
0: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diaodo, Pietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre 3 gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi 2 big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
4: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la sesta squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
0: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
6: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
5: Mandi Silvio Dini in osterie.
7: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotur, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Alti Rassegno.
8: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
9: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
1: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: fatto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Dal 4 al 6 settembre torna il Settembre Latisanese. Tre giorni di enogastronomia, mercati, concerti e sport nella splendida Latisana. Un viaggio nel gusto tra prodotti tipici, musica e spettacoli. E domenica 6 settembre alle 21 in Piazza Indipendenza ci sarà il concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra alla scoperta di Morricone. Un omaggio musicale dedicato a Ennio Morricone. Non mancare, dal 4 al 6 settembre al Settembre Latisanese.
4: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 5 settembre, Ariete. La luna in gemelli sostiene la comunicazione. Sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove ci dà una mano. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Gemelli, la mattina scorre piacevole, con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, cerchiamo la complicità con i nostri affetti. Nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata fra veri amici. Vergine, il passaggio della luna in cancro favorisce il recupero delle energie mentali. Dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Bilancia, sabato che parte bene, grazie a Venere, si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Scorpione, nel pomeriggio si cambia registro, la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare o nell'efficienza di un'attività abituale. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Pesci, nel pomeriggio con la luna che entra in cancro e Marte in trigono, le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
3: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
4: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
5: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
7: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto?
3: Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

0: sia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Su Pinore e Costa c'è in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggiore variabilità nel pomeriggio, verso sera sarà possibile qualche locale rovescio. Temperatura minima 19 gradi, la massima 34, a 1000 metri 21, a 2000 metri 15. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di notte al mattino su Ferrabora moderata, su Costa e sulla pianura orientale. Poi nel pomeriggio il vento calerà di intensità, temperatura minima 20 gradi, la massima 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri 13 gradi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco, oggi San Lorenzo, tanti auguri, accade oggi, primo esempio di pompa per benzina. Nati questo giorno nel 1885, nati in questo giorno Freddie Mercury, 1946, grande cantante e compositore, quindi oggi avrebbe 80 anni. 1941 Enrico Berlusconi, grande regista, insomma personaggio comico, insomma 1941. 1951 Michael Keaton, insomma anche lui grande personaggio, grande professionista nel mondo del cinema. Invece nati poi c'è Leonardo, 1969, un ex calciatore, Paul Breitner, che invece è stato un terzino sinistro, anche lui ex calciatore, 1951. I Dude di Google ricordano Freddie Mercury e Queen proprio nel 2011, nel 65esimo anniversario del cantante. Scomparsi oggi Madre Teresa di Calcutta, 1997.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
3: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:29.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
0: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa e la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
1: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita, abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
2: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
0: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20:45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco che affronta la Polonia, guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini. La capitana delle azzurre, Anna Danesi.
3: Mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
0: L'Ital Basket femminile inizia col piede giusto il cammino dei mondiali di Berlino. Al debutto le azzurre di coach Capobianco hanno battuto 63-54 la Repubblica Ceca. Domani incrocio con gli Stati Uniti, lunedì contro la Cina, chiusura del girone che qualifica la prima ai quarti e seconda e terza agli spareggi. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cristea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. L'atletica leggera vive le finali della Diamond League a Bruxelles. Ieri Gianmarco Tamberi terzo nel salto in alto. Stasera puntano al diamante Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
5: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
4: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
5: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
4: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
5: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:12.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
3: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info e iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia. Su Pinore e Costa c'è una prevalenza poco nuvolosa, sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggiore variabilità nel pomeriggio, verso sera sarà possibile qualche locale rovescio. Temperatura minima 19 gradi, la massima 34, a 1000 metri 21, a 2000 metri 15. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di notte al mattino su Ferrabora moderata, su Costa e sulla pianura orientale. Poi nel pomeriggio il vento calerà di intensità, temperatura minima 20 gradi, la massima 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri 13. Gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: GT Service, t-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
4: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender.

0: Vendere al mondo e non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito TriesteCocktailWeek.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmin Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
5: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
1: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in Osterie.
4: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Witoms, Banca 360 FVG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Keldal Formadi.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:30.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
2: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
2: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
0: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri, entro la prossima settimana, dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi. E anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu e Max Allegri:
4: siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
5: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
3: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
0: La musica incontra la natura, succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Far la Mare Comincia Tu. Ce ne parla Alessio Galea.
6: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Dal 4 al 6 settembre torna il Settembre Latisanese. 3 giorni di enogastronomia, mercati, concerti e sport nella splendida Latisana. Un viaggio nel gusto tra prodotti tipici, musica e spettacoli. E domenica 6 settembre alle 21 in Piazza Indipendenza ci sarà il concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra alla scoperta di Morricone. Un omaggio musicale dedicato a Ennio Morricone. Non mancare, dal 4 al 6 settembre, al Settembre Latisanese.
8: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
7: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
9: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
10: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Komerčo, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfkomerčo.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
4: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
4: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
4: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

le 15 song più star del panorama internazionale. Pensate che questo occupava la posizione numero 2 di 7 giorni fa. Ambrosia, Frank Jespet, Fusion, Brand New Love,

0: prima posizione Matt McCusner, Marcus Soul by Night, con il progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original mix Soulful House, agosto 2026, la prima delle nuove, delle tre nuove entrate nella nostra speciale Central Selection, questa Radio Punto Zero.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 3.

7, il primo della Central Selection ad essere ascoltato come new entry. Numero 13, Matt McCastner, Marco Soul by Night. Lift Me Up, Lift Me Higher, versione original mix. Andiamo subito a scoprire la seconda, ma non la più alta, nuova entrata. Parliamo di Sonic Soul Orchestra, che hanno ripreso in chiave Soulful House questo bellissimo sueño latino, targato 2026, nella versione Extended Mix. L'originale, il primo del 1989.

0: sosta. Ma tra pochissimo riprenderemo con altri 5 brani, quelli che ci porteranno in addirittura posizione numero 6, direi, non addirittura d'arrivo, perché abbiamo ancora la seconda parte tutta da gustare, e partiremo con Ship of My Heart.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti, il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, verso sera in giornata invece venti di brezza, temperatura minima 22 gradi, la massima 31. Domani invece tempo stabile con cielo in Provenza sereno, di notte a mattino soffierà bora moderata, temperatura minima 20 gradi, la massima 33. Andiamo a vedere invece la situazione a grado Lignano, con oggi cielo poco nuvoloso, 24 km all'ora il vento, con 21 e 31 gradi la temperatura. Domani invece poco nuvoloso, venti che vanno fino a 27 km all'ora con temperature dai 22 ai 31 gradi. Andiamo a vedere Bibione, Caorle, Jesolo e Lido di Venezia, con nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 21 km all'ora, temperature dai 22 ai 30 gradi. Domani poco nuvoloso, venti che vanno fino a 28 km all'ora e temperature dai 24 ai 29 gradi.
2: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
7: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
7: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
8: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che, oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: RMX, dobbiamo effettuare l'ultima sosta. Tra pochissimo riprenderemo con le prime 5 della classe e inizieremo dal numero 5 appunto con DJ Manuel Respect nella versione Club Mix
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nordo Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

io sono Mr. Jake. Sonorità Deep Soulful ed Afro House. Numero 5, Manual Respect, della versione Clam Mix Soulful House, mese di luglio 2026.

0: sta per entrare ed è anche la nuova numero uno. Never Stop per Pat Bedeo, Rona Ray. Questa è la versione Extended Mix Soulful House giugno 2026.
1: Numero 1.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo oggi il mattino tempo stabile, con cielo sereno e poco nuvoloso, pomeriggio maggiore variabilità, ma verso sera sarà possibile qualche locale rovescio. Temperatura a 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 15. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di notte al mattino potrebbe esserci qualche cambio. A 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 13 gradi. Andiamo a vedere la Sappada. Oggi invece nuvolosità scarsa con 20 fino a 22 chilometri all'ora, temperature dai 14 ai 24 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, 20 fino a 22 chilometri all'ora, temperature dagli 11 ai 22 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi nubi sparse, 20 fino a 26 chilometri all'ora, temperature dai 15 ai 24 gradi. Domani poco nuvoloso, 20 fino a 18 chilometri all'ora, temperature dai 12 ai 24 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 13 minuti.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
6: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
5: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
7: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
5: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris, Charles Leclerc.
8: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
5: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Per le azzurre campionesse olimpiche del mondo in carica non sarà facile, ammonisce il CT Julio Velasco.
9: Sarà una partita molto combattuta, d'altronde tutte le squadre con noi fanno la miglior partita dell'anno. E questo è normale, perché le squadre che hanno vinto, le squadre trovano una motivazione perché non hanno niente da perdere e tutto da guadagnare, e quindi noi dobbiamo giocare con la stessa mentalità. che abbiamo molto da guadagnare e non pensare a quello che abbiamo da perdere.
5: Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Serata di grande atletica a Bruxelles per le finali Diamond League. A caccia del diamante gli azzurri Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri sulla pedana del peso, Larissa Iapichino su quella del lungo, in gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
11: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
12: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Faullis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il Prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.
13: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
14: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
15: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hover Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su hoverbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

Mi tiene sbaglio.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
2: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
1: Mandi Sivio Din in osterie.
3: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Al Tirassegno.
4: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
6: Arriva il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
7: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Ben ritrovati amici in questa calda estate nella nostra Big 40. Allora Igor, sei pronto per l'estate? Ti vedo un po' stressato, Aspetta, non ti avevo aperto il microfono, forse per quello.
2: Sì. Leggermente sì.
1: Leggermente sì, ma dai, su, arriverà il tempo delle vacanze, ma soprattutto l'estate ci dà l'occasione, almeno nel fine settimana, nel giorno libero che abbiamo, di staccare un po' la spina. Sì. Partiamo allora con la musica, Igor, partiamo con un pezzo che un po' ci accoglie in un'atmosfera, come dire, elegante, un po' di classe. Sto parlando di Charlie Puth, che è tornato nelle radio italiane con un progetto che avrà tanti ospiti speciali, un nuovo album di sperimentazioni musicali, narrazione intimista, e poi ci sarà il suo World Tour che arriverà prossimamente dagli Stati Uniti e poi, insomma, chissà, magari arriverà anche in Europa. Il brano che andiamo a sentire vede la sua collaborazione con Coco Jones e si chiama Sideways. Per quanto riguarda questo nuovo disco, lui lo descrive come un momento di autenticità e la sua produzione esplora un po' nuove sonorità che sono attraverso strumentazioni classiche con una scrittura un po' spontanea e umana, molto più, come dire, acustica, dai, diciamo così.
2: Che bello. Invece noi abbiamo Buon Vento, come dicono Giovanotti Alfa, questa canzone che insomma sta spopolando. Alfa molto contento, tra poco chiude il suo tour estivo, poi si tornerà ai Palazzetti, che aveva fatto insomma rifarà nel tour proprio di quest'anno, che sarà ottobre a Milano e Genova, quindi nella sua città natale Genova, e poi insomma adesso farà in Senigallia, sarà a Benevento, ne ha di date, ne sta mettendo sempre di più. Lui va avanti adesso col suo tour estivo fino al 30 agosto, quindi insomma ne avete ancora un po', avete un po' di tempo per scegliervi la data per andare a vedere Alfa.
1: Anche Alfa merita, è un bellissimo concerto, quindi vi consiglio proprio di non perdervelo. Invece noi parliamo di un altro collettivo, diciamo, loro si chiamano i Jungle per la precisione, e inaugurano un nuovo capitolo discografico con il brano che si chiama Carry On, appena uscito, freschissimo. È un assaggio dell'album che si chiama Sunshine, che arriverà proprio praticamente a Ferragosto di quest'anno, infatti uscirà il 14 agosto. Il brano era già stato presentato dalla BBC come Hottest Record of the Year, quindi uno dei brani più caldi dell'estate, e la band torna con una produzione elegante e stratificata tra malinconia e groove dance che un po' caratterizzano il loro stile da band inglese. Mentre cosa abbiamo alla posizione 37?
2: Abbiamo Igor? 37, abbiamo Saif, Buona Domenica, lui ci sarà a Lignano, Sabbia d'Oro il 6 agosto, quindi avete tempo anche di andarvi a comprare l'Alpe Adria Arena, potete andarvi a comprare ancora i biglietti, poi insomma dopo questa è proprio vicino a noi, no? Senza che andate a cercare chissà dove, perché poi a Empoli, Olbia, Trento, le abbiamo qui a Lignano, Sabbia d'Oro, perché non prendere una palla al balzo? Quindi chiudiamo la nostra classifica in questo momento sulla prima tranche. Saif, Buona Domenica, la 37esima
1: posizione.
2: Non so perché edizione, non so.
1: Ah, ragazzi, anche per noi è stato tempo di vacanza. La 38esima Jungle con Carry On.
2: 39esima Giovanotti Alfa con Buon Vento.
1: Apre la classifica di oggi, anzi tutta la settimana, Charlie Puth e Coco Jones con Sideways.

0: buona domenica.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Just in time.
1: Radio Orologio.
3: Sono le 16 e 24 minuti.
4: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Dal 4 al 6 settembre torna il settembre latisanese. Tre giorni di enogastronomia, mercati, concerti e sport nella splendida Latisana. Un viaggio nel gusto tra prodotti tipici, musica e spettacoli. E domenica 6 settembre alle 21 in Piazza Indipendenza ci sarà il concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra alla scoperta di Morricone. Un omaggio musicale dedicato a Ennio Morricone. Non mancare, dal 4 al 6 settembre, al settembre latisanese.
7: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
10: Rieccoci con la nostra classifica, partiamo con lui, l'uomo che insomma quando fa i selfie se li fa da solo, cioè nel senso che gli date il cellulare e lui fa, sì, hai visto, ah, che okay. Fa i selfie lui, Achille Lauro con Comuni Immortali, 36esima posizione, perché ha visto che era sceso dalla macchina, insomma gli hanno chiesto di fare un selfie, lui ha detto aspetta un attimo, ha preso il telefonino, cioè della ragazza, e gli ha fatto vedere come inquadrare per farsi un bel selfie.
11: Sì, veramente sì, carino. Invece di lei si parla tanto, soprattutto per il suo recente matrimonio. Sto parlando di Taylor Swift, che insomma ha realizzato questo matrimonio pazzesco anche negli Stati Uniti, con un abito veramente estremamente interessante e affascinante, look che ormai insomma sono un po' dappertutto, vi basta cercare Taylor Swift. Tra l'altro c'è anche la notizia su chi è che ha preso i bouquet del matrimonio dell'anno, queste note blindatissime con mega schermi, e poi sono uscite foto fake di tutto. Comunque i look del matrimonio di Taylor Swift, che sono rimasti anche segreti, quindi non è facilissimi da vedere, valgono 26,7 milioni di dollari. hai capito, col suo abito da sposa firmato di Dior, insomma, ma dai,
10: no,
11: tra gli invitati Bradley Cooper e Karlie Kloss e molti altri. Allora, no, quella non era lei.
10: No, quella era l'altra.
11: È un'altra. No, Taylor Swift allora, è rimasta negli States.
10: No, è rimasta anche in Italia.
11: Ma no, non si è sposata in Italia.
10: No,
11: si è sposata quella, come si chiama? Dua Lipa si è sposata in Sicilia.
10: Sì, ma è venuta in Italia adesso per l'abito, insomma. Vabbè, comunque, 34esima Elisa, amore è anche lei, insomma, va un po' sotto le righe, ogni tanto appare di più nei social, ogni tanto invece è più così, tra virgolette, non dico tranquilla, ma è meno apparsa, però insomma, la vediamo la nostra coetanea che è qui, anche insomma, sempre nella nostra regione, anche lei va al Palasport, insomma, aveva fatto fino a maggio, adesso si è presa un po' di pausa. Chissà che sta preparando qualche altra data, qualche altro evento particolare, come fa lei che di sotto appare con qualche live diretta tipo San Siro dal nulla.
11: Così.
10: Sì, ogni tanto ha fatto questi eventi, insomma, belli. Ma con
11: adesso
10: questa noi chiudiamo, ci
11: fermiamo
10: un attimo. Allora, Elisa Moré, 34esima posizione.
11: 35esima Taylor Swift, che si è sposata al Madison Square Garden, così facendo uno show
10: chissà,
11: pazzesco. Hoppa Light, quelli che ci ho detto prima, solo per i vestiti.
10: Sì, 36 invece è posizione.
11: Mia, no?
10: Sì, Achille Lauro, esatto, Comuni Mortali.
11: Come noi.
10: Esatto, ma adesso
11: grazie Achille, e ce li ascoltiamo.

0: Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum, incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo alla nostra Big 40, altri tre brani tutti per voi in questa calda estate in Friuli Venezia Giulia. E passiamo al prossimo pezzo, la posizione numero 33. Lei in poco tempo è diventata, insomma, una delle protagoniste delle hit del momento. Sto parlando di Olivia Rodrigo, che inaugura il suo terzo capitolo discografico. Il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Il suo sound è un po' rimasto quello, con ironia e vulnerabilità che l'hanno resa celebra, ed esplora questa volta le sfumature più dolci ma anche ossessive dell'innamoramento moderno. Il nuovo singolo, che si chiama Drop Dead, lei racconta la magia e l'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, quindi una ricerca notturna, un po' di, no, solito stalking sui social per cercare la persona, e così un semplice ragazzo diventa un ideale angelico che diviene dipinto sulle mura del palazzo di Versailles.
2: Wow.
1: Brano che poi è un omaggio ai The Cure, perché cita Just Like Heaven, e lei racconta come l'incontro reale con la persona amata fa

0: faccia capire il senso proprio di quelle storiche parole Just Like Heaven, cioè come in paradiso, capito?
1: Yeah. Invece Sorry, Scusa, Lo Siento, questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, dove viene spesso il comico Andrea Pisani viene scambiato per il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Sai che lui, quando si mette tante volte, è apparso anche durante i concerti con la gente che: ma è lui o non è lui? Invece no, sinceramente non era lui, era solamente Andrea Pisani, che comico, che faceva l'apparizione così durante il concerto, prima del concerto, dicendo... Invece no, perché sono molto simili, sono veramente uguali, sono stati scambiati, guarda, tantissime volte le persone l'hanno fermato non per il comico ma per il cantante di Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ecco, capito.
1: Quindi povero lui, vabbè, insomma, fa parte così. Ma chiudiamo con
0: Samurai J, lui che aveva, insomma, che ha spopolato poi dopo il festival di Sanremo con il suo pezzo che è passato un pochino inosservato al festival, no? Però alla fine in radio come pezzo dell'estate sta andando fortissimo, adesso lo vediamo anche nelle celebri pubblicità. E lui ritorna con questo nuovo singolo che si chiama Flamenco Paranoia, fa parte del suo album che si chiama Amatore, e chiude il cerchio di un momento, insomma, che lo rende uno dei protagonisti effettivi di quest'estate. Il brano è uscito in contemporanea col nuovo album Amatore, tra l'altro il vero cognome dell'artista, che si chiama Gennaro Amatore, ma rappresenta anche un po' una dichiarazione di intenti, un disco che, ha detto lui stesso, raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore, quindi dedicato a chi fa della passione il motore di tutto. Bello, dai, ci piace.
1: Io vi lascio invece con una mega notizia, che prossimo anno, 10 giugno,
0: sì?
1: Data zero
0: di
1: Alignano Sabbiadoro,
0: di
1: Ultimo.
0: Ma dai, attenti,
1: ultimo,
0: eh?
1: Attenzione, dopo, insomma, Tor Vergata, che ha fatto 250.000 presenze, prossimo anno abbiamo Ultimo qua in regione, a Alignano Sabbiadoro, come apertura del suo tour.
0: Pazzesco.
1: Mamma
0: Beh,
1: mia.
0: Preparatevi, cari amici.
1: Allora come fa? Flamenco Paranoia con senza la però Belen Rodriguez, Samurai J, 31esima posizione, poi
0: 32esima posizione Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Ma adesso 33esima Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: E per gli amanti di Ultimo ci sarà nella classifica, ma non vi diciamo dove. Dovete ascoltarci ogni sera alle 18 per scoprire quando lo sentirete.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, a domani. Ciao.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
0: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Hormann. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
2: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno

0: Tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
4: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 52 minuti.
2: Punto Zero FM.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
3: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina,

0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto?
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando Bina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali.

Ero pranzo e aperitivi o anche una cena, e specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

0: 92.0 FM.
1: Questo è un codice, codice senti alla fine è solo un codice, codice senti le rime è solo un codice, codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Dal 4 al 6 settembre torna il Settembre Latisanese. 3 giorni di enogastronomia, mercati, concerti e sport nella splendida Latisana. Un viaggio nel gusto tra prodotti tipici, musica e spettacoli. E domenica 6 settembre alle 21 in Piazza Indipendenza ci sarà il concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra alla scoperta di Morricone. Un omaggio musicale dedicato a Ennio Morricone. Non mancare, dal 4 al 6 settembre al Settembre Latisanese.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin. Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi! Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto!
0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Trieste Cocktail Week compie 5 anni. Dal 31 agosto al 6 settembre, 25 locali tra cocktail bar, dining bar, ristoranti e boutique realizzeranno per una settimana drink unici e ospiteranno i migliori bartender al mondo. E non perdere lo show finale in Piazza della Borsa. Scoprite il programma su Facebook, Instagram e il sito triestecocktailweek.it.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
3: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.org. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it.

0: Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Punto Zero FM.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.

0: Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Dal 4 al 6 settembre.
2: Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Dal 4 al 6 settembre torna il settembre.

0: quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
2: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.
3: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte le preiscrizioni su itsturismo.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Punto zero FM.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner radio.0.

0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora allo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato. Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.

prima, direi, delle 15 song più star del panorama internazionale. Pensate che questa occupava la posizione numero 2 di 7 giorni fa. Ambrosia, Frank Jesvet, Fusion, Brand New Love,

0: settima posizione, Matt McCusner, Marcus Soul by Night, con il progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original mix Soulful House, agosto 2026, la prima delle nuove, delle tre nuove entrate nella nostra speciale Central Selection, questa Radio Punto Zero.
1: Mr. J, stacchi

questo è il primo della Central Selection ad essere ascoltato come new entry. Numero 13, Matt McCastner, Marcus Soul, By Night, Lift Me Up, Lift Me Higher, nella versione original mix. Andiamo subito a scoprire la seconda, ma non la più alta, nuova entrata. Parliamo di Sonic Soul Orchestra, che hanno ripreso in chiave Soulful House questo bellissimo sogno latino, targato 2026, nella versione Extended Mix. L'originale, il primo del 1989.

0: apposta. Ma tra pochissimo riprenderemo con altri 5 brani, quelli che ci porteranno in addirittura posizione numero 6, direi, non in dirittura d'arrivo, perché abbiamo ancora la seconda parte tutta da gustare, e partiremo con Ship of My Heart.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 22 e 24 minuti.
4: Arriva il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in osterie.
8: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Faullis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il Prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.

0: RMX, dobbiamo effettuare l'ultima sosta. Tra pochissimo riprenderemo con le prime 5 della classe. Inizieremo dal numero 5 appunto con DJ Manuel Respect nella versione Club Mix
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
3: Vuoi specializzarti in turismo, cultura ed eventi? Dopo il diploma, trasforma la tua passione in una professione con ITS Academy Turismo Veneto. Un percorso biennale post-diploma con formazione pratica, stage nelle migliori aziende in Italia e all'estero, borse di studio ed esperienze internazionali. Specializzati in uno dei settori più dinamici del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del nostro territorio e costruisci ora il tuo futuro. Percorsi e opportunità anche per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Sono aperte

0: Confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

io sono Mr. Jake. Sonorità Deep Soulful ed Afro House. Numero 5, Manual Respect, della versione Clan Mix Soulful House, mese di luglio 2026.

sta per entrare ed è anche la nuova numero uno. Never Stop per Pat Bedeo, Rona Ray. Questa è la versione Extended Mix Soulful House Giugno 2026.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

Sceso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:03.
2: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: La piazza è il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.
2: 4 alle

a suonargli, con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti.